ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento

Funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere

i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot Copilot raramente riproduce frasi complete da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 4 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il gigante dell'hardware musicale Roland entra ufficialmente nel campo dell'intelligenza artificiale generativa con il lancio di Melody Flip. A differenza dei generatori di canzoni a click singolo, questo nuovo strumento funziona come un modulo aggiuntivo per le stazioni di lavoro audio digitale, progettato per assistere i creatori anziché sostituirli. Include oltre 250 palette, ovvero collezioni curate di idee musicali organizzate per genere, che permettono ai produttori di accendere la scintilla dell'ispirazione e costruire arrangiamenti complessi in modo più efficiente. Microsoft si difende contro le importanti accuse di violazione del diritto d'autore, mosse da editori come The New York Times, sostenendo che il suo chatbot copilota raramente riproduce frasi complete

da opere protette. Nei nuovi atti legali, il gigante tecnologico afferma che l'intelligenza artificiale non genera segmenti sostanziali di contenuti che potrebbero sostituire articoli o libri originali. Per sostenere questa difesa, Microsoft ha condiviso dati provenienti da milioni di interazioni degli utenti per dimostrare che i risultati del sistema non violano la proprietà intellettuale. Una grave violazione della sicurezza presso Hugging Face, una delle principali piattaforme per i modelli di intelligenza artificiale, ha scosso l'intero settore tecnologico. Gli esperti avvertono che questo attacco rappresenta un messaggio di avvertimento, mettendo in luce il rischio crescente degli sciami ribelli, ovvero gruppi coordinati di agenti di intelligenza artificiale malevoli. L'incidente sottolinea l'urgente necessità di migliori tutele, poiché gli hacker stanno sempre più trasformando gli strumenti open source in armi per automatizzare attacchi informatici su larga scala. Anthropic si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale da 2 trilioni di dollari, segnando una tappa fondamentale per il creatore del modello di intelligenza artificiale Claude. Mentre l'azienda si muove verso il mercato pubblico, tutti gli sguardi sono rivolti alla sua particolare struttura di governance, che utilizza potenti fiduciari esterni per supervisionare le sue operazioni. Questa configurazione mira a bilanciare la ricerca di profitto aziendale con l'impegno fondamentale della società verso la sicurezza dell'intelligenza artificiale e scopi etici. Gli investitori osserveranno attentamente per vedere se questo modello di supervisione non convenzionale potrà resistere all'intenso scrutinio del mercato azionario. Si sta verificando un importante cambio di leadership in Apple. Il precedente responsabile dell'hardware, John Ternus, assume ufficialmente il ruolo di amministratore delegato. Tim Cook si dimetterà per diventare presidente esecutivo, lasciando a Ternus la responsabilità del prossimo grande lancio di phone, che avverrà solo una settimana dopo l'inizio del suo mandato. Questa transizione avviene mentre il gigante tecnologico mira a consolidare la propria posizione nel settore dell'intelligenza artificiale, ricalcando la strategia più ampia di Nvidia di dominare l'intera struttura dell'intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI, Isam Altman, ha presentato scuse formali dopo il lancio disordinato dell'ultimo modello all'avanguardia dell'azienda, GPT-6 Sastra. Nonostante sia stato definito un salto generazionale nelle capacità dell'intelligenza artificiale, il debutto ha incontrato significativi ostacoli tecnici che hanno impedito a molti abbonati paganti di accedere alle nuove funzionalità. L'azienda sta ora lavorando per risolvere i problemi, così da permettere finalmente agli utenti che si sono iscritti per l'accesso anticipato di utilizzare la tecnologia aggiornata. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.